aspetti? Tum corinto excederem, che chiti trivino, che chiti atastasinem.